si no le has dado nada, dale una palabra, dale una sonrisa, dale una mirada.